personas. Oh, tenanto, pele sose grebona, e shankan kilona di aras, prevaiga tenanto le se, mandi a siga gadando, hai tongue singe la chemo navira.